0: all'ordito. Oggi sono la sabbia per tutti. Fan resistete, uscite malama, il premio l'avrete di vostra onestà.
1: Il maggio, mia figlia, mia madre.